rasori e pettini, lanciere forgi, armi comando, tutto questa. E lanciere forgi, rasori e pettini, armi comando, tutto questa. Bella risorsa.

sono factor della città, della città, della città, della città, della città. Avrò filo, bravissimo, avrò filo, bravissimo, a te votona, a te votona, a te votona, non mancherà. A te votona.